guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guardate, guard

me some of that good tutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. Tutti frutti frutti. The frutti frutti, tutti frutti frutti, tutti frutti casa. Tutti tutti tutti frutti.